0: cosa che non ha sentito
1: bravo
0: Leo.
1: Bravo Telia.
0: Mi leva.
1: Bravo Telia.